Quella faccia tutta catalana, figa flower, dice lo cartitti, dei dei dei, sembra buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione, poi.